0: carne da come, principalmente.
1: C'è lo getta di questa palla di carne.
0: Oui, mais ça.